0: Dici, a Verona non c'è il ma.
1: Onde riflesse.
2: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri.
1: Dirette.
2: Laboratori.
3: Performance.
1: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
1: onderiflesse.noblogs.org.
2: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: ma che dici? A Verona non c'è il mare.
1: Onde riflesse!
2: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri,
1: dirette,
2: laboratori,
3: performance.
1: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
1: onderiflesse.noblogs.org.
2: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Sarà stai massaggi o e pisane via nonna, un mese di ferie o un ballo di carnevale. Sarà sta campagna, questo aria buona, fatto sta che sto coro dopo anni

poveri prove non può più camminare. Megaccia pa' il dubbio e la gran incertezza, l'ansia, la malessa, ha paura di sbagliare, coe cure del caso, e cose guarì, ma mio go finì ancora del penale. A ogni domanda trovo di essere risposte.

0: Onde Riflesse, festival itinerante di radio autogestite,
1: incontri,
0: dirette,
1: laboratori,
2: performance,
0: 3 giorni dedicati allo strumento radio,
1: a Verona 3, 4 e 5 luglio,
2: programma e info su
0: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: biecul divan.
1: Principia. Dio Furio ha trenato Pimparolo.

Grazie. Paro, eccezionale. Ciao.

0: la radio. Che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
1: il cazzo è dar.

0: vai su Re Valtella.
1: Cosa fai tu stasera?
2: Re Valtella!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: Atti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della
2: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre. Ma se in seguito,
0: e il caso non è inventato, egli viene adottato dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta
2: punisci i tuoi genitori.
1: Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

Così sei tornata a Bologna, con quei tuoi riccioli impertinenti. In quel silenzio che assorda di rabbia ho cercato più volte il tuo sguardo. Non è soltanto per dirti ci siamo che a viso scoperto marciamo stretti, mentre il partito con ordine infame riprende e tradisce i compagni dai tetti.

così sei tornata a Bologna, coi drappi rossi, l'estate a lutto. Se mi dovesse accadere qualcosa, pensate a mia figlia, era l'alba, era tutto. E così sei tornata a Bologna, coi drappi rossi, l'estate a lutto. Se mi dovesse accadere qualcosa, pensate a mia figlia, era l'alba, era tutto.

I don't know.

0: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere. Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: dirette,
1: laboratori,
2: performance,
0: 3 giorni dedicati allo strumento radio,
1: a Verona 3, 4 e 5 luglio,
2: programma e info su
0: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai tu stasera?
4: Rebaltela!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
1: Non trovo mai niente.
2: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.